0: offrire per esempio.
1: DCLM Radio, the spiritual weapon is our concern.